Italia, i carivali maestro volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. Italia cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerix in scato de birasi, adromito scalpasi,

se paria, di cariva li meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carriga li calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

sono cani. Ma ora se chi gli sparamanes, che mai da nomi so di mis, metà pine toto motris, giris sapiti tu noristo di rino. Tocca no me toccanis, tocca notto, toccanis me tocca notto lo napo. Chi mi stori fatti, tu mi crucanis, pubie stis canes mena cano. Viladi contologis, pige taxidi anapsichis, en serde esis ego talos canis. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω.

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia mia.

Separania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano, me toccanistero napo.